0: dove tu passi fai nascere un sorriso e sai perché nessuna è come te.
1: Carina,
0: mi piace la tua bella chioma Brina. Bruna,
1: carina.
0: Ah, mi piace pure tua cugina.
1: Carina.
0: Oh, se qualche cosa si combina.
1: Carina.
0: No, non voglio dirti più ciao ciao bambina.

io vado al casino a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere, tu mi fai morire a me, tu mi fai morire a me, tu mi fai morire a me, no.

yo yo rock, vecchio gioco con il ritmo del hip hop. Adesso si grida mentre si gioca yo yo rolling rock, gioca papà.

tu si peggi rififì. Tu in galera va a fornire. Sotto falto roca piella da nascondo, stocchia bella, stocchia insista con Matteo. Stata accorta polizia, si te pesca mezza via, non può fare guapparia tu in galera.

Non spara! Bette madre, picciottiella, ma perché tu vuoi guaià? Un vai, un vieno, rivolvo raggio tieno, mafiosa! Tutti i giorni io caffè, tutti il notto tabarè, con vestite e gabbardino, con una torre brillantina che si spanna attorno a te. Chi schiosisca la costura, picciottiella, metà sicura, si ti piglia nervatura, chi sa come va a farmi, giusto fatti i rifi.

passeggia zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizia te va sa. Si una pupata è tutto vicinato, sospira e fa: sei una bontà, sei una bontà, sei una bontà.